Ona kingon le parasi yavo takawaki sunatui nei pitsia ninga uvanni hau jima vunga piyutsaungi kaluaktunga sei matitsingin nulu sei matitsiningin loa misut akitui tunilanga inhoisingni hoyalitsutitsa harama amisungi.